0: Dollari, 13 dollari, il pantalon, 13 dollari, 13 dollari.
1: Ehi, già suena.
2: Bombia! Era ritmo, era la frontera. A comprare l'estreno, però.